sia, e le nocce. Gli assassino che non duermo, sin picori, sin sudore, e che non muovo la mano, controllando lo temblore.